Olumuyiwa Adeyeye loruko ati temi ti gbogbo yin mo se redu l'apostle. Apostle yin lori afefe lo nkin kaabo sori eto fun tale yi.